0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

vedo di plare l'astro, fatto di sogni nell'alba svanisco un po' di più. Quando tramonta la luna, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.

0: foi fluido. Feliz di stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel felice di stare qua nel mondo.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la